voce che li dia. E quando stai caro e ti saluta, allora, se non ti potrei, non ti potrei, non ti potrei.